0: kanu kabiamo. Bata ye, mana shiri shiko kanda munde munokwe. Akakao plaisir, mana bara manza kugokwe.
1: Oh, idrom.